aspetta dopo il tempo che ne è raccontato in casa che avete rinunciato a Arnis e non avete tutte le sue bene.